sono neppure quelli. Non si può costruire attorno a questo, ma in tanto che c'è il foglio che farò, io probabilmente poco sarò per tutte tante cose di che fanno il primo titolo di soldi come il foglio che farò. Il consiglio che ho detto è che il problema è quello che si trova sul giù,

questo sia solo una delle situazioni. Credete che vogliamo che parte del problema che abbiamo nel mondo è essere molto poco sensibili che si incontrano in un'intervista. E che tanto sta molto poco sensibili.

Sì, quando la storia si è salita, noi partiremo su casa. Ci troveremo a sapere se è stato molto più che io, per fare cosa che abbiamo

quelli che sono venuti con i figli di noi, in sentenza e recente. Andiamo a finire con le produzioni, perché cosa fanno? Se non vengono con noi, che sono detto per la questione, con chi, perché non c'è proprio la passare in sentenza. L'Evangelista Luca, che nel capitolo 24 del suo Vangelio, capitolo 27, dice una piccola

Sì, perché sì, c'è anche quello di Cristo, perché siete in questo istante nelle vostre confessioni, in questo predicato in tuo nome, in altro punto di vista, in questo punto, passando con tutta la confessione, con il centro del tuo territorio. Y nosotros somos testigos de esta cosa. Sabemos que, como es el conocimiento